0: così tolto il mezzo mio sudare, per un indico e di maestro di cioco tu putano.
1: Örök Zöldek, a Dankó Rádió.

libo mai, cocio mai, libo mai, cocio mai, e io vola bellule toro mar. Libo mai, cocio mai, libo mai, cocio mai, e io vola bellule toro mar. Le sedicos i boiato sogair, el vesico ciugna into iusciai. Libo mai, cocio mai, libo mai, cocio mai, e io vola bellule toro mar. Le sedicos i boiato sogair, el vesico ciugna into iusciai. Libo mai, cocio mai, libo mai, cocio mai, e io vola bellule toro mar.

che riesci di ostolare, ostolare un colpisato, tutto sbavare.